Mini bacca di porca orgogna, nega fava come pisciano. Mini bacca di porca orgogna, nega fava come pisciano. Ma di fuoco, mujer di fuoco, mujer di fuoco.